Pioggia del Pineto antidannunziana. Parole in libertà. Per batteria intona rumori. Crepitatori, ululatori e gorgogliatori. Formula chimica dell'effluvio di acqua ragia. A, Z, O, 3, C, L. 10 miliardi di aghi di legno per 10 metri quadrati. Paolo Buzzi, futurista.